0: ZFM。
1: 好啦，嚟到最尾呢部分啦，头先一个嚟就同夫陈冠希嘅爱似陈冠希，继续我哋有侧田。Erica. Yep, Erica.